0: Chris, are you here? Oh, again,
1: Tete Bongwa Jamaicani. Lagone, new cabane. Eka di jepoa, egeba, ya eka bane, mao dodo meme, ne eligewa grobrekone, e groa kone poa bu, emboa, sebo nuko rikoa. Oka wedi nu sani, e big jog bekane, edika mao sebe iralin. Enime, sebe iralia, we soilekan, ja lagurini, seboa. Ano wala wa sekun. Bakra krok baje. Ike kokrane. Be no mano iria. Ika la guguri ko nongonene. Na jekpa se ikone. Se ikre yeme yeme la goyi nyangi mesa. Se ibape gbape. La goyi gbape mesa. Ja. La go le anya tre le su. O le anya jeble su. Angina nyo zuguru jayi te o ye graka gwe. Jésus-Christ, vous brûlez, t'es, y'a, gra, la, gouée.